dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi sei noi farà smiragoni, che al feio

l'orizzonte c'è si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza censuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la cruro.

donne dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti del più sospenso. E la cui dei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio, che al fegno

sfioris la orizzonte, ci resti sfora la cielo, hai perciò essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a Dio i semi farà smiracoli, che al

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.